Kiseu, sta chauteng sa chautex, sta wayin sa wayi, sinatakakaf, kan bakan kiseu mbadasta sinasalif. Kanu simesh, machin artist kanemi jamero bambabal, sinale kaftung, sinagam.